Grazie, Signor Allah. Gloria al Messir, o lill-Iben, o lill-Spirtu Santo. In imuk u imberkuk, o Maria, għax bid-duluri tijek, inti sirt long time. Nitolb.

Insieme tal Messier, o tal Ben, o tal Spirito Santo, il grazia ta Sidna Gesù Cristo, l'Umhabat Allah, o la daf Spirito Santo, umma con il col. L'Umram Tifkira, tal Vergine, a Samaria, ad Dolorata.

0: Tor Bohuti Bejdani Sagrifici Teo Taco, che oggi per l'Alla Miselli sta con loro.
1: Il Almulei Minidei, che sta rivistuato, vivi, gloria da Esmo, Artigietta, Nauta, Chisa, Azza, con la Tio.
0: Arti Firta, Esme, Koala, Hanin, il Attar, Pull'Offerta, l'Edinam Lule, Gerber, Nem, Azza Maria, e Shinkina, Tui, Fadde, Missalita, Gesù, Fernina, Gira, Tiet, Taitilna, Alla Om, Lekta, Klai, Batana, Be Christus, Sidna.
1: Amen.

0: 네 저는 뭐 아멘 몰래 이렇게 세티에 and wake up our the sacramental Eucharistia half of tinsel udien for three at the evangelio samata sara udien ahim ya taslien lifi ja edat gaudi aldeien il vejnu maria il addeia tkeik natie be Christus idna
1: amen
0: il mulei mako
1: mi apu kal
0: berikom alla lista kollo shumisir liben l'Espiritu Santo
1: amen
0: San Michele Arcangelo,
1: Salarina, Tarida,
0: con il Dario da Sana, con la Hase, con la Sista, il Domone, Erasmo, alla Nicola, te la ho forse, te la ho il fondo avata alla fiesta, l'inferno, il sitano, il spirito di Zino, l'ora, il giro di Fidinia, a te la fin, te la vea, amen. Morro, il pace da Cristo.
1: Rodo, Haile, Oyan Sarauli, Lom tasema, lom

Nam do vista il Gesù sacramentato. Presenta al Messiero e tale bene oltre lo Spirito Santo. Amen. Con il mio conforto il Santissimo Sacramento. A Gesù Anina. Sì, non è niente questo momento. Ma questo è il Gesù Altnato che continua in questo momento a parlare. Sì, Malik, Maria, mi grazie, ma mi amlei mia. Perché in questo momento sono, perché trovo di te, Gesù. Gloria al Messiero e al Spirito Santo, per un bene confuare il Santissimo Sacramento, a Gesù Anina, si è narrato in questo momento, a Gesù Anina, si è saltato in questo momento, in questa mezza parte. Si è malinco, Maria, per grazie, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per Gloria mi sia il Vespito Santo, non vi confare il Santo Sacramento, a Gesù Anina, si è nell'alimento di questo momento, ma questo è il saldato che vorrei venire a me da flore. Sì, Maria, grazie per me, perché

Sì, Maria, grazie per me, perché in questo mese siamo ricordati di te, Gesù. Gloria a Messia, il Vescovo Santo. A ti, uomo, me lei, inserta dei, sono in pace. Al me, tentana, a ti, uomo, me lei, inserta dei, sono in pace. A ti, uomo, me lei, inserta dei, sono in pace. Danno il rosario nostro al missionario Madovale Dinia, quale è retta al purgatorio. Bacio di Madonna, ti ho servo il hat, o talla, che mi ti fla herbe nel purgatorio. Alla tana, smazal prana, hesena, o yokmana, gloria in sele, le bene, spirito santo, che il mio bedo, saudien, paldien, tadien, amen. Maria Santissima, o l'intiomna, anix mataltana, Gesù, tu le talina, tu vedi ben palna, o Gesù, tu affinna di bit, na haris ben arte dell'inferno. Il genere ruh kolla specialmente da quando ho bisogno, tal fine di ec, considerabile un mistero in terbatia, ma te siete nel suo Cristo che è un figlio di Getsemani, o amar e la amara e la perdente, se la niente che si muove, la desi smetti salnati di ultimo, che si mette da flarte. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mi sembra che frate di te, di sono, Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mi sembra che frate di te, di sono, Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mi sembra che frate di te, di sono, Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mi sembra che frate di te, di sono, Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese, vi ricordo frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese, vi ricordo frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese, vi ricordo frate di te, di sono. Gloria, misericordia e bene, Spirito Santo. Maria Santissima, ora in chiomina, in smadaltana, Gesù, tu vieni la talina, le due gomme, le palle, Gesù, ti è, affinna da bit, la haris, non benarta l'inferno, il genere era quello, specialmente da quando mi sono, e mi ha detto, si trova tutto il ministero mentale, patia, e dal signo si trova proprio una colonna, un regalau, e si è una lente che si muove, tanto si sente esaltato, che ho creduto in questo medio flarto, Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me, perché in questo mese sembra che frate di te, di sono. Sì, Malik Maria, vi grazie per me, amore e me,